0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: No, comunque, ho che tu vuoi tanto. No,
2: non
0: sei
2: un po' secano, non si può
0: andare. Ah, che vuoi? Guys, I'm coming back. I'm coming back.